0: cagato adesso.
1: Dias di prosciutto.
2: Basta! Questo spettacolo non può cominciare.
3: Ce l'andiamo.
4: Questo è troppo.
3: Brutti, perfetti, maleducati.

che qui è tutto magna magna. Poi io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete dei gran chiacchieroni.